0: Radio Padova.
1: Stare lontano non è facile.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Questa è Radio Padova.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: La disco italiana by

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo appuntamento. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto. Parliamo di cantieri notturni sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Nella notte di oggi e di domani, tra le 21.30 di martedì 30 e le 5.30 di mercoledì 1 luglio e tra le 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Inoltre, nelle notti di oggi e di domani, martedì 30 e mercoledì 1 luglio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, Local News.
1: Le 7:26 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, si sente male mentre lavora dentro l'hotel Salus. Artigiano muore, il dramma si è consumato ieri all'interno della struttura ricettiva Salus di Abano Terme. La vittima si chiamava Tiziano Fabrizio, aveva 64 anni e viveva a Montegrotto Terme. Inutili purtroppo i soccorsi. Venezia, incendio in un appartamento in Campo Santo Stefano, soccorsa una donna, il rogo con fumo dalle finestre visibile in strada è scoppiato intorno alle 18 al secondo piano del palazzo. Era presente una signora anziana assistita dal SUEM, accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A Vicenza, piovene rocchette per la precisione, auto sbatte contro un albero e prende fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare autonomamente l'auto prima che le fiamme la avvolgessero. Treviso, a Treviso sono stati sfiorati 39 gradi, blackout a Revine Lago, due ricoverati per un colpo di calore. Nel pomeriggio di ieri il picco di questa ondata di caldo con raffica di malori. Nel comune del Vittoriese sono andate fuori servizio 28 cabine elettriche. Taglio di Po' Rovigo, sequestrati hashish e marijuana, ha denunciato un 21enne, l'indagine dei carabinieri coordinata dalla procura di Rovigo, che ha portato al sequestro di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. A Belluno adesso, dove c'è stata una frana sulla regionale 48, strada chiusa per 4 ore e poi riaperta nella serata. Erano stati attivati blocchi a monte e a valle del dissesto rispettivamente da località Pocol e dalla cima del passo Falzargo. Verona infine accoltella un uomo in piazza Cittadella e gli strappa un orecchio, quarantenne in manette. La cruenta aggressione si è consumata in piazza Cittadella a Verona nella serata di domenica scorsa. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che hanno trovato la vittima e ascoltato la testimonianza prima di mettere le manette ai polsi del presunto autore del fatto. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre intorno all'una.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: E atmosfera da Festa della Birra con J-Ax a Radio Padova Ritmo Italiano. E adesso invece sentiamo quali sono le previsioni meteo per la giornata con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Ritrovati da Nikos Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Giornata ancora anticiclonica con sole e caldo intenso su tutto il Triveneto, nelle prossime ore massime in pianura tra i 34 e i 37 gradi, temporali di calore solamente in montagna. Il cambiamento però è imminente nella giornata di domani. 1 luglio arriverà un fronte temporalesco dall'arco alpino con interessamento anche della pianura. Domani pomeriggio quindi fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con colpi di vento e locali grandinate. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: c'è nessuno. Qualche tempo fa Angelina Mango con Olly, più recentemente invece con Marco Mengoni, era per due come noi, un quarto d'ora alle 8 del mattino. Volevo raggiungere con un saluto Giorgia del Tralibar di Padova, reduce da una vacanza, micro vacanza all'isola di Pag, penso sia al lavoro, la trovo in questo momento a servire il caffè e i cappuccini del primo mattino, così come tanti amici che ci seguono dai loro locali. Buon avvio di giornata, non c'è niente di meglio da fare che iniziare proprio con un buon cappuccino, un buon caffè accompagnato da una buonissima brioche come quelle che preparano i nostri artigiani esperti, sempre all'ascolto di Radio Padova già di primo mattino. A proposito di primo mattino, abbiamo fatto un bel regalo a qualcuno di voi, c'era un'altra Giorgia combinazione che ha portato a casa l'accesso al centro storia di Sottomarina, una giornata regalo da parte di Radio Padova per passarla sotto l'ombrellone o esposti al sole naturalmente al centro storia di Sottomarina. Ma oggi abbiamo anche altri regali da farvi, quindi rimanete con noi e soprattutto prendete nota nel nostro numero 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: detto anche ai tanti, ed erano veramente molti, allo Stadio Friuli, dove si è concluso il Vasco Live 2026 con numeri davvero record. Stavo guardando, effettivamente ha raccolto intorno a sé tutto l'amore e l'entusiasmo dei fan, con oltre 3 milioni di biglietti venduti complessivamente per l'intero tour che ha fatto tappa, lo ricorderete, a Ferrara, a Olbia, a Bari, ad Ancona e poi ancora a Roma, Tor Vergata, con un grande successo anche qui previsto per l'ultima data del tour di quest'anno. Un'ultima data, la più recente, quella di Udine, che si è svolta in un contesto meteorologico particolarmente difficile, fanno sapere, il Friuli è stato infatti investito da un'ondata di calore eccezionale con temperature veramente molto alte, tropicali, che hanno superato i 37 gradi nel capoluogo friulano, e naturalmente questo ha portato anche a malori, e pensate bene, insomma, più di 25.000 persone allo stadio ad applaudire il grande Vasco. E pochi minuti ci separano dalle 8 del mattino, vi ricordo la nostra linea WhatsApp è 328 319 8000, e adesso è il momento di Giorgio.
1: Radio Padova, ritmo italiano. C'è da fare.

0: Beh, c'è da fare, dice Giorgia, c'è da fare un appello. Attenzione, in curva Boston c'è un animale che scorazza per la carreggiata della tangenziale. Attenzione, fate prudenza per l'animale stesso e per voi, ovviamente. Ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, tra poco la redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, rimanete con noi.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Gloria, ma anche tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Caccia all'uomo nel Principato di Monaco per l'esplosione nella quale sono rimasti feriti 3 ucraini membri della stessa famiglia. Alessandro Cisilin.
2: Le autorità locali parlano di atto doloso, ma definiscono molto probabile un attentato all'esplosione avvenuta nel condominio in cui vivono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolev, la compagna, entrambi gravissimi, e il figlio 13enne che non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni parlano di un uomo che ha lasciato uno zaino nella hall prima di scappare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
1: 25 città con il bollino rosso oggi per il caldo, 2 anziani morti a Genova, altri 4 decessi nelle province di Padova e Mantova. In arrivo però temporali e nubifragi già ieri sera a Milano e in Piemonte. 69 evacuati per una frana a Merano. A Reggio Emilia, coltellato a morte il titolare di una pizzeria, ferita gravemente la sorella. L'omicida fuggito sarebbe un cliente abituale straniero che avrebbe colpito il pizzaiolo dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Germania e Olanda fuori dai mondiali, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno con il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero il Giappone. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Buongiorno amici.
11: Li vedi in giro i tedeschi reduci dalla partita di ieri sera con il Paraguay. Allora, 8 e 1 minuto, ancora ben trovati. Da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, ora con Raff e la sua Ball.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: E oggi siamo in vena di farvi regali. Prima il Centro Storia, vi abbiamo praticamente invitati ad andare al mare e godervi una giornata sotto l'ombrellone. Ebbene, adesso invece vi invitiamo ad assistere ad uno spettacolo veramente molto bello con i Negramaro. Due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Alla Marostica Summer Festival Volksbank il 3 di luglio, venerdì prossimo, arrivano infatti i Negramaro con tutta l'energia e l'intensità dei loro più grandi successi. E non finisce qui, il 6 luglio è previsto l'arrivo di John Legend e il 7 luglio della grande, grandissima Fiorella Mannoia. Info su 2.eventi.com e biglietti su Ticket One, ma a voi ne riserviamo un paio, sono nostri biglietti omaggio per assistere allo spettacolo. Se avete voglia di andarci e godervi lo spettacolo, inviateci un messaggio WhatsApp al 328 319 8000.
2: Ritmo italiano.

0: insieme a voi.
1: Ciao, mi chiamo Tiziana e andrò al concerto di Negramaro a Marostica grazie a Radio Padova. Buona estate a tutti.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
3: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026. Ariete, sta per iniziare un mese interessante che offrirà, soprattutto ai nati della prima decade, la possibilità di fare qualche cambiamento e di trarre benefici, grazie al nuovo aspetto benevolo di Giove. Voto 7+. Toro, la luna positiva favorirà il buon andamento degli affari anche senza un vostro intervento fattivo, mentre per ottenere soddisfazioni sentimentali dovreste impegnarvi con maggior convinzione. Voto 8-. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi ispirano intraprendenza, mettendo in risalto curiosità ed entusiasmo da utilizzare senza timori, visto che Giove da oggi in buon aspetto vi rende anche fortunati. Voto 7+. Cancro, Giove lascia il segno ma con una buona eredità da amministrare con intelligenza. Bene il lavoro, in amore la luna dissonante potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 8-. Leone, l'arrivo di Giove nel segno e la sua lunga permanenza vi consentiranno di allargare gli orizzonti professionali o di pianificare il futuro della famiglia, quindi siate propositivi e voto 8. Vergine, l'ottimo aspetto della luna, mettendo in risalto le vostre doti organizzative, vi consentirà di evitare le trappole di Marte in quadratura. Voto 7+. Bilancia, lo spostamento di Giove in un segno amico potrà esservi d'aiuto nello spendere al meglio le vostre energie, nonostante non tutto per ora vi sembri chiaro, soprattutto nel settore lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Giove in questi lunghi mesi dovrebbe avervi concesso la realizzazione di progetti importanti. Ora che lo stesso pianeta diventa dissonante, basterà che sappiate accontentarvi di ciò che avete ottenuto. Quindi rilassatevi con il voto 7. Sagittario, un ottimo Giove da oggi vi renderà protagonisti, anche se i suoi favori potrebbero non farsi sentire da subito a causa degli ostacoli di Marte in opposizione. Ma pazientate con il voto 8-. Capricorno, la luna nel segno vi donerà saggezza per essere accorti al lavoro e più disponibili nei rapporti affettivi. Il voto è 7+. Acquario, da oggi la fortuna non vi assisterà visto che Giove diventa dissonante, tuttavia potrete contare sulla vostra genialità e sull'orgoglio di far tutto da soli. Voto 7. Pesci, il buon aspetto della luna mette l'accento sulle emozioni, peccato che per Marte ostile non siate del tutto ricettivi. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Quando? Quando tramonta il sole un po' la temperatura scende, ma mica tanto con queste notti tropicali. 8 e 21 minuti, tra pochissimo uno sguardo alla viabilità a nord-est, rimanete con noi, vi informeremo sullo stato del traffico con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico intenso tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Rallentamenti nello stesso tratto anche verso Trieste, viene segnalato peraltro un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La freschezza tipica delle canzoni estive è una possibilità di Marie Caiana, Radio Padova Ritmo Italiano, alle 8:31 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lazzari per la seconda parte di mattinata. Mentre qualcuno di voi sta riorganizzando la vetrina del proprio negozio, perché oramai siamo in vista degli sconti, la stagione degli sconti infatti sta per iniziare il 4 luglio in quasi tutta Italia, con però diverse durate. Giorni di avvio differenti sono stati per esempio stabiliti solo dalle province di Trento e Bolzano. Se vi trovate lì per motivi di vacanza, di relax in montagna, sappiate che dovete fare i conti con una stagione degli sconti che per loro inizia in modo diverso rispetto agli altri. Nel Veneto in particolare 60 giorni di sconti, quindi per fare affari. Naturalmente i primi giorni saranno i migliori perché c'è più disponibilità di scelta. Dal 4 luglio fino al 31 di agosto però con divieto assoluto di vendite promozionali 30 giorni prima dell'inizio della data dei saldi.
1: Ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Radio Padova Meteo.
17: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Giornata ancora anticiclonica con sole e caldo intenso su tutto il Triveneto, nelle prossime ore massime in pianura tra i 34 e i 37 gradi, temporali di calore solamente in montagna. Il cambiamento però è imminente nella giornata di domani. 1 luglio arriverà un fronte temporalesco dall'arco alpino con interessamento anche della pianura. Domani pomeriggio quindi fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con colpi di vento e locali grandinate. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località caricando l'app di Trevi Meteo.
16: Su Radio Padova, la disco italiana.
18: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su Radio

0: Ok, ah.
1: Mi fermo qua. Allora, notte poetica, più che altro notte tropicale, quella passata e quella che probabilmente sarà la prossima. Siamo ai saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata e vi lascio però anche con Tiziano Ferro e la sua Incanto. A domani.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni qui.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito tre case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

6 PM, Rose Villene, Ernia su Radio Padova, My Love alle 9:06, ritmo italiano, ritmo dell'estate con tutta la musica più bella. Anche con Mace, Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026. Ariete, sta per iniziare un mese interessante che offrirà, soprattutto ai nati della prima decade, la possibilità di fare qualche cambiamento e di trarre benefici, grazie al nuovo aspetto benevolo di Giove. Voto 7+. Toro, la luna positiva favorirà il buon andamento degli affari anche senza un vostro intervento fattivo, mentre per ottenere soddisfazioni sentimentali dovreste impegnarvi con maggior convinzione. Voto 8-. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi ispirano intraprendenza, mettendo in risalto curiosità ed entusiasmo da utilizzare senza timori, visto che Giove da oggi in buon aspetto vi rende anche fortunati. Voto 7+. Cancro, Giove lascia il segno ma con una buona eredità da amministrare con intelligenza. Bene il lavoro, in amore la luna dissonante potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 8-. Leone, l'arrivo di Giove nel segno e la sua lunga permanenza vi consentiranno di allargare gli orizzonti professionali o di pianificare il futuro della famiglia, quindi siate propositivi e voto 8. Vergine, l'ottimo aspetto della luna, mettendo in risalto le vostre doti organizzative, vi consentirà di evitare le trappole di Marte in quadratura. Voto 7+. Bilancia, lo spostamento di Giove in un segno amico potrà esservi d'aiuto nello spendere al meglio le vostre energie, nonostante non tutto per ora vi sembri chiaro, soprattutto nel settore lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Giove in questi lunghi mesi dovrebbe avervi concesso la realizzazione di progetti importanti. Ora che lo stesso pianeta diventa dissonante, basterà che sappiate accontentarvi di ciò che avete ottenuto. Quindi rilassatevi con il voto 7. Sagittario, un ottimo Giove da oggi vi renderà protagonisti, anche se i suoi favori potrebbero non farsi sentire da subito a causa degli ostacoli di Marte in opposizione. Ma pazientate con il voto 8-. Capricorno, la luna nel segno vi donerà saggezza per essere accorti al lavoro e più disponibili nei rapporti affettivi. Il voto è 7+. Acquario, da oggi la fortuna non vi assisterà visto che Giove diventa dissonante, tuttavia potrete contare sulla vostra genialità e sull'orgoglio di far tutto da soli. Voto 7. Pesci, il buon aspetto della luna mette l'accento sulle emozioni, peccato che per Marte ostile non siate del tutto ricettivi. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

pezzo che ricorda un po' il rockabilly. Cesare Cremonini, Grey Goose, a Radio Padova alle 10.28 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. Vi ricordo 328-319-8000 è il numero per giocare in diretta con noi. Ora c'è Samurai J, questo è Flamenco Paranoia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio a Radio Padova. Germania e Olanda fuori dai mondiali in maniera clamorosa. Di questo si parlerà tra poco qui da noi per quanto riguarda il notiziario sportivo in onda tra pochi istanti. Prima anche Rove a Radio Padova, femmina.

piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: X tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: X, fatti furbo, vieni qui. X.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Shock mondiali, eliminate Germania e Olanda, entrambe rigori per mano di Paraguay e Marocco, che negli ottavi trova il Canada. Il Brasile rischia ma supera 2-1 e rimonta al Giappone con gol vittoria di Martinelli in pieno recupero. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte alle 19. Alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Tennis, oltre 3 ore 5-7, esordio sofferto ma vincente di Sinner a Wimbledon contro il serbo Kecmanovic. Bravo anche nel stringere i denti per una ferita al piede dopo una caduta. Ascoltiamolo.
2: Era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie è un attimo farsi male. Lunga entrata, fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
1: Pallanuoto, dopo la Coppa Italia, la Pro Ricco conquista il 38esimo scudetto della sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale contro Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

0: Keshara di Padova, volevo capire, 11 e 4 minuti, abbiamo aperto anche quest'ora insieme con la nostra musica, adesso ne mettiamo in fila 3, la prima è dei Bundabash, Don't Worry.
1: Tre canzoni in fila.

Cucurucucu, Paloma, Franco Battiato a Radio Padova, 11:14. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila e adesso vi raccontiamo la storia di due fratelli. Ogni tanto si dice fratelli coltelli. Allora, in questo caso il fratello lo sfratta e lui per ripicca smonta tutta la casa e si porta via lavandini, stufa, termosifoni, porte, finestre, il parapetto di una scala interna. Però adesso andiamo anche per ordine per cercare di capire cosa è successo. Praticamente il protagonista della storia aveva dei debiti e ha perso la casa all'asta. Il fratello è riuscito a comprarla e gli ha permesso di continuare a viverci pagando un affitto. Ma quando ha smesso di pagare l'affitto, il fratello lo ha sfrattato e così lui ha deciso di smontare tutte le cose che negli anni aveva installato all'interno di questo appartamento. Adesso sono per vie legali, perché comunque deve pagare gli affitti arretrati, ma anche insomma rimettere a posto tutto quello che ha smontato in questo appartamento, che secondo le regole insomma non gli spettano più. Insomma, per la serie, insomma, c'è sempre qualcosa nella quale discutere in tutte le famiglie. In questo caso effettivamente insomma io penso che il fratello, quello che l'ha aiutato, che gli ha dato la possibilità di vivere là, magari col tempo si sia anche pentito di averlo fatto. Insomma, ci sono persone che magari sono un po' ingrate da questo punto di vista. Buona mattinata, benvenuti Radio Padova. Adesso sono Paola e Chiara e questa è Festival.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Giornata ancora anticiclonica con sole e caldo intenso su tutto il Triveneto, nelle prossime ore massime in pianura tra i 34 e i 37 gradi, temporali di calore solamente in montagna. Il cambiamento però è imminente nella giornata di domani. 1 luglio arriverà un fronte temporalesco dall'arco alpino con interessamento anche della pianura. Domani pomeriggio quindi fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con colpi di vento e locali grandinate. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Francesco Gabbani a Radio Padova, Summer Funk alle 11.47. Buona giornata Cristina, benvenuta.
1: Buongiorno Luca Lazzari, buongiorno a tutti. Naturalmente ben arrivati in quest'ultimo giorno del mese di giugno. E insomma, meno male, dai, è finito anche giugno. Sì, c'è sempre così. Arriva luglio con domani piove.
0: Col
1: in
0: bene
1: teoria.
0: Che ti voglio.
1: Sì, esatto. Oh, allora, che succede all'interno del Ciao Cri anche oggi, da mezzogiorno alle 2, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì? Tanta roba. Avete presente quel simpaticone di Leonardo da Vinci? Che ho scoperto stamattina, non mi ricordavo più, è morto a 67 anni, morto giovane comunque, sì, oddio, era un'età abbastanza avanzata
0: per quel periodo là,
1: però voglio dire 67 anni. Arriva finalmente online la più grande raccolta digitale dei suoi disegni e manoscritti, praticamente tutto questo materiale è vissuto 4 secoli di separazione, e invece è stata creata la Leonardo Teca 2.0, andatevela a vedere online.
0: Si sono messi d'accordo i vari
1: finalmente, esatto, ma era anche ora, certo. Perché se no come facevi ad avere delle informazioni? Invece se vi appassiona il mondo delle pietre preziose, è stato scoperto un raro rubino di circa 11.000 carati, rinvenuto nella Valle dei Rubini del Myanmar, un colore di una purezza mineralogica unici praticamente, pesa circa 2 kg e ha un valore stimato di 5 milioni di dollari.
0: Beh, insomma,
1: quindi se, non so, a tua moglie vuoi fare un pensierino, esatto, lo fai incastonare
0: un po' pesante
1: o magari con un pendente, potrebbe essere un pensierino.
0: Guarda,
1: 2 kg, scusate, ma hai presente?
0: È una pietra al collo. Sai che fine fa la gente di solito con la pietra al collo?
1: Vedi che a me non era venuta in mente questa roba brutta. Questa è veramente brutta.
0: No, ci sono i denti di gente.
1: Ti metti una pietra al collo.
0: Amore, però, ma è un rubino, non ti preoccupare.
1: No, ti preoccupare, usalo. Anzi, tuffati che lì è fondo. Vabbè. E insomma, questo ed altro a Radio Padova. È il caldo che fa queste cose.
0: Mettiamo anche Petit. A me, va.

0: stupide.
1: Alessandra Amoroso, cose stupide a Radio Padova. Io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco la nostra redazione e le ultime notizie.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
2: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziare di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
1: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

No, la Aiuola, Gianluca Grignani, era il 2002, ne è passata di acqua sotto i ponti, come spesso e volentieri vi dico. Buongiorno a tutte voi, buongiorno ovviamente a tutte le persone che in questo momento fossero all'ascolto di Radio Padova, Ritmo Italiano. Parte ufficialmente il nostro consueto appuntamento quotidiano da mezzogiorno fino alle 2, ovvero il Ciao Cri. Si intitola così il programma perché io sono Cristina Dori, così facciamo anche amicizia nel caso non sapeste perché avete acceso per sbaglio solamente adesso per la prima volta chi sono io. Allora dico solamente restate qua con noi perché la musica che ci aspetta è veramente molto bella, canzoni vecchie e canzoni nuove. Per esempio, parlando di canzoni nuove, arriva Elisa con L'amore è tutta da

Da Cage Cattra con Tommaso Paradiso, la luna e la gatta. Benvenuti e benvenuti ancora qui a Radio Padova Ritmo Italiano in questa giornata che non solo è l'ultimo giorno del mese di giugno, ma è una giornata molto importante perché è l'Asteroid Day, cioè la campagna di informazione globale che è stata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite una decina d'anni fa, 10 per la precisione, e volta a informare le persone sui rischi riguardanti l'impatto degli asteroidi. La giornata è stata scelta proprio come 30 giugno perché diciamo commemora l'evento relativo agli asteroidi più dannoso nella storia recente della Terra, l'evento di Tunguska in Siberia, avvenuto nel 1908. C'è una devastazione pazzesca, se magari andate a dare qualche occhiata online capite di che cosa sto parlando. Ma quello che mi piace ricordarvi di questo Asteroid Day è che l'idea fu proposta da parecchie persone legate non solo al mondo astrofisico eccetera, ma anche musicisti, artisti, per esempio da Brian May, che non solo era musicista, chitarrista dei Queen, ma è anche astrofisico, e da Gregory Richards, regista che scrisse e diresse 51 gradi nord, un film di fantascienza sugli asteroidi che cadono sulla Terra. Insomma, come vedete è tutto un mondo pazzesco, e parlare di asteroidi effettivamente con le bombe che già ci cascano qua addosso sulla Terra e ci arrangiamo già di nostro fa un certo effetto. Meno male che c'è la musica di Radio Padova con Angelina Mango e Marco Mengoni, nuova canzone di questa estate 2026, Canto d'amore.

0: Tonali, bravissimi, bravissimi, con questo sottofondo Coldplay, i pinguini tattici nucleari. Qui a Radio Padova però è arrivato il momento di aggiornare tutte le persone che si trovano al volante. Restate con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa mi batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Rino Gaetano, 1978, eccola un'altra delle tante chicche che Radio Padova Ritmo Italiano ci regala, ed era Gianna alle 13:30 minuti. Andiamo a dare un'occhiata anche a quella che è la situazione e temperatura. Devo dire che oggi fa un pelino meno caldo rispetto a ieri. In questo momento dalle nostre parti ci sono 34 gradi, percepiti 36, comunque cercate ovviamente di fare molta attenzione, soprattutto se uscite in questi orari, non sono propriamente l'ideale. Adesso invece arrivano i Modà con questa famosissima Tappeto di Fragole.

Neck, che a quanto pare ha trovato anche la fede con questa canzone Lascia che io sia. 2005, incredibile, mi sembrava dell'altro giorno praticamente, non mi pareva avesse così tanto spazio tra noi e l'epoca praticamente. Adesso invece arriva Tananai, giovane, potrei definirlo poeta, a me piace moltissimo, mi piace il suo modo di cantare, il suo modo di scrivere, e questa è Sesso Occasionale.

0: Tranquilla, lei non mi è mai piaciuta. Tananai che cerca di far pace con sesso occasionale. Ed è l'ora buona questa invece per goderci insieme tre decenni delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. A breve inizieremo con gli anni Ottanta.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E Chiara, abbiamo cambiato veramente pagina, praticamente abbiamo concluso le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana di oggi. Invece pronti a regalarci Mais, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Le buone abitudini però quali sono, amiche e amici? Quelle di restare con noi, perché a breve ci sarà Made in Italy, e di trovarci domani insieme a me e Cristina Dori a partire da me.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
7: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
6: Elettrovanni, il futuro è oggi.
7: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
8: La disco italiana. La disco italiana by

0: sono le 14 in punto. Radio Padova.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Ragazzi, stupidi ragazzi, così la nuova canzone di Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:04 minuti, con una disarmante puntualità. Noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi, martedì, ultima giornata del mese di giugno. Buon pomeriggio da Maurizio Modica, cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Arisa.
1: Tre canzoni in fila.

Inequivocabilmente Gianna Nannini era Sei nell'anima su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento che tra meno di un'ora noi ritroveremo su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, c'è Rosa Chemical.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.
3: Oh.

Ciao, sono Jasmin Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Gaia con Bossa Nostra nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano 15 e 29 minuti. Beh, stiamo per metterci alle spalle il mese di giugno, ma tra caldo e scioperi arriva un luglio impeccabile. Si prospetta un luglio particolarmente difficile per chi decide di muoversi. Per esempio, hai già prenotato magari un volo per domenica? Ecco, arrivano le agitazioni. Il 5 di luglio sarà giornata nera per i voli, il trasporto aereo si fermerà per 24 ore, lo sciopero del personale dell'ente nazionale dell'aviazione. Poi arrivano altri disagi, ma verso la fine del mese, forti i disagi il 23 e 24 sul fronte dei treni, però stavolta, ma avremo tempo e modo per occuparci anche di quelli. Nel frattempo lasciamo che intanto luglio ci caschi piacevolmente tra capo e collo. Sentiamo Saif nei prossimi minuti su Radio Padova. Buona domenica.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Okay, oh, oh. E dimmi se...

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: La Disco Italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia. Arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone. Dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: LDA con H7 era Santa nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 3 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 4. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica. Ora 3 canzoni in fila, la prima è di Rama, Cabana.
1: 3 canzoni in fila.

9 e femmina, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 12 minuti. C'è la nuova canzone di Elisa che si intitola Amore è.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Emma con Arcomi per Vace Piano su Radio Padova, ritmo italiano 16 e 32 minuti. E per un attimo parliamo dei mondiali di calcio dopo le sorpresone di ieri con il Marocco che ha superato l'Olanda ai calci di rigore. Fuori anche la Germania, e questo fa certamente notizia. Il programma odierno prevede alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, e sera tardi, ma insomma ancora un orario accessibile, la partita della Francia, Francia-Svezia, si gioca alle 23, poi in nottata ci sarà Messico-Ecuador alle 3. Questo è il quadro di quanto accadrà in questa giornata di mondiali e partite naturalmente ad eliminazione diretta, ma questo già dalla giornata di ieri. La musica nei prossimi minuti, quella di Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: No, sì!
8: Brava!
9: Ben sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Padova Meteo.
13: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Una seconda parte di giugno da record di caldo africano, con temperature anche sulla pianura veneta che spesso e volentieri hanno oscillato tra i 35 e i 38 gradi. Domani però ci sarà una svolta, arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico, che innescherà domani tra il pomeriggio e la prima serata temporali dall'arco alpino verso la pianura veneta friulana e poi si muoveranno verso anche la pianura romagnola ed emiliana. Attenzione a colpi di vento, locali grandinate, con le temperature che tenderanno un po' a calare. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

ospiti di RAF su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagnerà fino a sera di questa ultima giornata del mese di giugno. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Biagio Antonacci. Questa è You and Me. A domani.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: La disco italiana.
8: La disco italiana by

0: Padova News.
1: Tennis Wimbledon, Sonego in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli, opposti a Wawrinka e Navone dalle 17.45. Ieri il debutto vincente di Sinner contro Kecmanovic.
2: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
1: Domani il numero uno al mondo se la vedrà con il portoghese Borges. Tra le donne, bene Paulini e Grant. Le due italiane eliminano rispettivamente Montgomery e Bauter. Mondiali alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la terza serata dei sedicesimi. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi, ieri vittorioso sul Giappone. Alle 23, la Francia è impegnata con la Svezia per raggiungere il Paraguay. Carnefice a sorpresa della Germania ai rigori. Chiude la serie Messico-Ecuador alle 3 di notte. Nello sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 17 in punto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardi.

0: Rolling Stones è il titolo della canzone dei The Colors. Siete su Radio Padova, è il caldo, benvenuti. Questo è Si Viaggiare con me, Franco Ghirardello, fino alle ore 20, fino all'aperitivo analcolico oggi, perché bisogna stare attenti con le temperature. E oggi faremo proprio il nostro viaggio dentro questa estate 2026, quella che ci fa dormire male, quella che ci fa cambiare anche il modo di bere bene, lo racconteremo oggi, quello che ci fa desiderare anche una granita, parleremo di granite a 3000 metri, insomma molto interessante oggi, rimanete con noi qui su Radio Padova. E poi in chiusura parleremo anche dei cagnolini veri da borsetta, perché sono davvero tanti quelli che scelgono un mini toy da avere a casa. Va bene, benvenuti, questo è il nostro appuntamento del pomeriggio, questa è Radio Padova con il ritmo italiano che continua con il punto fermo cantato dai Tiro Mancino.
1: Vista

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

Giulia Coez, quelli come me, sono le 17:14 minuti, un buon pomeriggio e benvenuti anche nel magico mondo della termoregolazione. Perché parli della termoregolazione? Perché insomma è una parola che oggi va masticata e digerita, insomma il modo in cui il corpo cerca di mantenere la temperatura giusta, e non è facile con quello che c'è fuori, 38 gradi, no? Per intenderci, e per addormentarci bene dobbiamo disperdere il calore. Parola d'ordine, disperdere il calore prima di addormentarsi, ed è difficile dopo, voglio dire, una giornata magari impegnativa, la camera bollente, umida, magari esposta anche al sole come la mia durante tutto quel giorno, e il corpo fa fatica a spegnersi, e allora ci giriamo, sai, ci scopriamo, ci ricopriamo, litighiamo con il cuscino, facciamo un sacco di cose. La vera soluzione comincia proprio prima di andare a letto: ombra di giorno, aria quando rinfresca, tessuti leggeri e meno calore in casa. Hai detto niente, hai detto niente, e le ultime parole famose, caro Franco Ghidardello di Radio Padova. Va bene, continua la nostra musica, speriamo nei cambiamenti del tempo. Vasco.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 del mattino successivo, questa notte e domani mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Buone notizie per Madame che ci siamo ascoltati con Volevo capire, 19:27 minuti. Perché dico belle notizie? Perché Target Enco 2026, svelate anche le cinquine, dito nella piaga con che fastidio, subito si è beccato si è beccata naturalmente il premio per il miglior singolo Madame, e Caparezza in corsa per il miglior disco. Insomma, davvero stiamo a vedere che cosa succederà. Brava Madame, continua la nostra musica. Ora c'è Arisa con Rugiada e tra poco l'appuntamento con Trebi Meteo.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, il momento più atteso. Nico Schiodetto, buonasera Nikos, eccoci.
2: Ciao, ciao Franco, ciao. Buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Ciao, buonasera. Allora, adesso siamo immersi, almeno io, nell'aria condizionata dello studio di Radio Padova, poi apri la porta e c'è, capito, la morte, il disagio. Che cosa succederà? Siamo tutti qua che stiamo aspettando notizie buone. Dici tutto, Nikos.
2: Allora, intanto puoi fare, primo consiglio, puoi far come me, non stai all'aria condizionata, così quando

0: esci non c'hai questo sbalzo,
1: primo,
0: e
1: bravo
0: fatichi tutto il giorno e pazienza.
1: Va bene.
0: No, a parte gli scherzi, no, anche oggi è stata una giornata tremenda perché le temperature in Veneto hanno raggiunto i 36-37 gradi diffusamente, l'ennesima giornata abbondantemente oltre i 30 gradi, anzi con valori più vicini ai 40 che non ai 30, ed è stato così praticamente tutte le ultime due settimane, un'ondata di caldo veramente intensa, non solo per le temperature elevate ma proprio anche per la persistenza, la durata sul nord-est. Sta arrivando un cambiamento, non tanto adesso perché insomma la serata sul Veneto trascorre tranquilla con ancora temperature elevate, e domani arriva questo fronte temporalesco durante il pomeriggio. C'è un cedimento dell'anticiclone, arriva aria un po' più fresca oceanica dall'Atlantico che innescherà dopo una mattinata soleggiata ancora molto calda, dal pomeriggio temporali su Alpi e Prealpi, a un fronte che si muoverà diciamo dopo le 16, le 17 anche verso la pianura veneta e friulana, quindi mettiamo questo range tra le 17 e le 21, c'è il rischio di fenomeni convettivi temporaleschi su tutto il nord-est, attenzione a locali colpi di vento e anche grandinate, quindi insomma qualche cella potrebbe essere localmente di forte intensità. Avrà il merito di spazzare via però il caldo veramente opprimente, afoso, estremo delle ultime giornate. Giovedì poi via via torna il sole, farà ancora caldo nei prossimi giorni ma diciamo non saranno più quei valori estremi delle ultime giornate, quindi diciamo due giorni di break almeno, quello dove si può respirare.
1: Quindi ci saranno un po' di temporali, speriamo non siano fenomeni troppo intensi, siamo preoccupati sai per le macchine, la grandine, insomma sono cose
0: lo so. Purtroppo l'energia in gioco è tanta, anche se rispetto a ieri già qualcosina stiamo iniziando a perdere, però appunto è un fronte che arriva ben organizzato, quindi prestate attenzione perché il rischio di qualche grandinato, comunque dei colpi di vento c'è in alcune zone, ovviamente alcune zone magari vedono fenomeni deboli, altri più intensi, quindi comunque massima attenzione domani pomeriggio, più o meno come dicevo tra le 17 e le 21 c'è il rischio di questi temporali.
1: Vabbè, ma è una gioia, insomma, bene. Ascolta, se dici ci riaggiorniamo domani alla stessa ora, ti va? Va bene?
0: Volentieri, così magari vediamo proprio domani in tempo reale quello che sta succedendo, grazie, perché saremo nel clou.
1: Esatto, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, buona serata, a domani sera. Ciao, grazie.
0: Ciao, buona serata a voi.
2: Questa è Radio Padova. 1, 2

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Streamo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Gianna Nannini con I Maschi, siete su Radio Padova, che peraltro dopo quasi 50 anni Gianna Nannini ripubblicherà anche uno dei suoi pezzi più famosi insieme a Marrakesh, cioè Un'altra America. Bellissimo, siete su Radio Padova invece, continuiamo a sentire la nostra musica, accompagniamo il nostro aperitivo con Marrakesh, anzi adesso con Rosa Chemical.

I grandissimi anni 70 italiani, Stella di Mare, Lucio Dalla, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 17, buona serata, ora arrivano anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, ciao a tutti!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: L'Italia e l'Europa ancora avvolte da un'ondata di caldo eccezionale con temperature di 6-7 gradi sopra la media stagionale, a Roma ieri superati i 40 gradi. E sia oggi sia domani 25 città italiane classificate con il bollino rosso. Dopo tante incertezze, annunci e smentite, a Doha domani partono i colloqui tra USA e Iran, ma solo con tavoli separati con i paesi mediatori. E poi c'è ancora Gaza, una situazione catastrofica, dice il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
2: È un disastro. C'è alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano.
1: Mondiale di calcio, oggi 3 partite dei sedicesimi, spicca Francia-Svezia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, oggi e domani, mercoledì 1 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.